bella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora

Lo sai che spasso è una salita indossando i trampolini in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in altura e piove poco e solo a sprazzi. Il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio di